0: do Shmea.
1: Yomam Pashyati Sarva Tra. Sarvam cha mahi pashyati tasyaham na pranashyami sa cha mena pranashyati. Sa cha mena pranashyati. Yati Sahajanena Pranashyati.